kanga are soto ende go are soto nawa a khuete damme a tsirika gawa ga tsao ka go tsana gwa e ga tlo re tsama ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

kanga are soto kende go ana soto nawa a ga kuyete damme a tsirika ga wa ga ka ka go tsana ga e ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te